0: faccio un capo, mi critica un potere che non è stato.
1: La larga spazzatura alla terra consumi, la maestra che dentro cade una lambre di più.